Sai Shakita, Saboni Shakita, Sabo Shikabene, Shikobare Satare, Sabore Nakidese.